Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 17 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FHz. 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.tretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utile. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 17 giugno. Aselsan firma un accordo da 905 milioni di dollari per la modernizzazione della difesa aerea. Israele si prepara ad un'occupazione prolungata in Libano. Gli Stati Uniti impediscono a Israele di vedere il testo dell'accordo con l'Iran prima della firma di Ginevra. Unione Europea subisce crescenti pressioni affinché blocchi le importazioni provenienti dagli insediamenti illegali di Israele e le forze armate statunitensi colpiscono una nave nel Pacifico orientale, provocando un vittima. Adesso passiamo al notiziario. L'azienda turca di difesa Aselsan ha firmato un contratto da 905 milioni di dollari con il Segretariato per le Industrie della Difesa per la fornitura di sistemi di difesa aerea, come annunciato dalla stessa azienda. Aselsan ha precisato di aver siglato un accordo che riguarda sistemi progettati per rafforzare le capacità di difesa aerea del paese. Il contratto dovrebbe supportare il programma turco Steel Dome, un'architettura di difesa aerea multilivello sviluppata sotto il coordinamento del Segretariato per le Industrie della Difesa, come un sistema di sistemi nazionale che comprende tutte le componenti della difesa aerea. Secondo quanto riportato dai media israeliani, l'esercito israeliano si sta preparando ad un'invasione di lunga durata in Libano, nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran volto a por fine alla guerra su più fronti. L'esercito è pronto a rimanere in Libano per un lungo periodo, qualora ricevesse tali istruzioni dalla leadership politica israeliana, ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan, citando fonti anonime dei servizi di sicurezza israeliana. Le fonti hanno aggiunto che l'esercito è pronto ad affrontare tutti gli scenari possibili in Libano, proprio mentre Washington e Teheran si apprestano a firmare l'accordo venerdì in Svizzera.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Secondo quanto riportato dai media, gli Stati Uniti hanno impedito a Israele l'accesso al testo del memorandum d'intesa mediato dal Pakistan prima della sua firma ufficiale a Ginevra, rendendo ancora più tesi i rapporti tra i due alleati, già in disaccordo sull'accordo di pace con l'Iran e sulla guerra in Libano. Anche Guy Azriel, corrispondente diplomatico dell'emittente israeliana I24 News, ha confermato la notizia. Posso ora confermare che Israele ha formalmente richiesto l'accesso al memorandum d'intesa con l'Iran e gli è stato negato, uno sviluppo notevole e del tutto insolito tra alleati così stretti su una questione di così cruciale importanza per la sicurezza nazionale, ha scritto Azriel sui social media. Diversi membri del Parlamento europeo hanno chiesto all'Unione europea di interrompere gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani illegali costruiti nei territori palestinesi occupati, mentre cresce la pressione su Bruxelles affinché intraprenda azioni concrete contro l'attività di insediamento nella Cisgiordania occupata. Durante un dibattito in plenaria con l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaya Kallas, i parlamentari hanno esortato il blocco a vietare beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani illegali, sostenendo che il proseguimento degli scambi mina il diritto internazionale e le prospettive di una soluzione a due stati. Kallas ha ribadito che i piani di Israele di espandere rapidamente gli insediamenti nella Cisgiordania occupata non sono in linea con il diritto internazionale e compromettono ulteriormente le prospettive di una soluzione a due stati. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Cari ascoltatori, siamo nel 1983, in un mondo all'ombra della guerra fredda. Nelle profondità dei laboratori si sta compiendo silenziosamente una rivoluzione. Prima del 1 gennaio 1983, le reti di computer erano come estranei che non si capivano e ogni sistema funzionava con le proprie regole, come isole isolate. Quel giorno il TCP/IP, che sarebbe diventato la spina dorsale digitale del mondo moderno, fu adottato come linguaggio standard.

Questo linguaggio universale progettato da Vinton Cerf e Bob Hahn, ovvero l'insieme di protocolli TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, che costruisce la base di Internet e determina come i dati devono essere impacchettati, instradati e consegnati a destinazione, ha posto fine alla confusione. Il TCP/IP suddivideva i dati in piccoli pacchetti, applicava su ciascuno di essi un'etichetta di indirizzo e anche se questi pacchetti percorrevano percorsi diversi, si ricomponevano a destinazione in un ordine perfetto. Era l'esperanto del mondo digitale, era l'incontro sulla stessa frequenza di macchine che parlavano lingue diverse. Ogni computer collegato a ARPANET, di proprietà del Dipartimento della Difesa americano, doveva passare a questo protocollo. Si trattava del più grande aggiornamento software della storia e chi non avesse effettuato il passaggio sarebbe stato sepolto nell'oscurità digitale. ARPANET, considerato il precursore di Internet, nasce

questa tecnologia, le cui fondamenta furono gettate nel 1969 con quel famoso primo messaggio inviato tra due università, aprì le porte del mondo digitale moderno nel 1983, rendendo standard il linguaggio di internet TCP/IP che tutti noi usiamo oggi. Sebbene abbia completato la sua missione e sia andata in pensione nel 1990, tutto ciò che utilizziamo oggi, dagli smartphone ai social media, è in realtà un'enorme eredità lasciataci da questo progetto militare.

Alla fine degli anni Ottanta, questa tecnologia, trapelata dai laboratori alle strade, ha riscritto anche le regole de del commercio. Nel 1995, con l'ingresso in scena delle multinazionali della tecnologia e dell'e-commerce, la geografia ha smesso di essere un ostacolo al commercio. Negli anni 2000, con i blog e i social media, ogni individuo si è trasformato in un produttore di contenuti. Mentre l'informazione si liberava, la diffusione dei movimenti sociali e delle idee ha raggiunto la velocità della luce. Internet ha smesso di essere solo un progetto militare o un esperimento accademico per diventare la rete delle reti. In questa nuova era in cui l'informazione si è democratizzata grazie all'architettura aperta, qualsiasi rete ha potuto integrarsi nel sistema, purché parlasse questo linguaggio. I trasferimenti di dati che un tempo richiedevano giorni si sono ridotti a pochi secondi. Le università e le biblioteche si sono trasformate negli scaffali di un'enorme biblioteca comune.

Nel 2008 gli smartphone hanno trasformato Internet da una pagina da visitare ad un luogo in cui vivere. Questo immenso ecosistema, nato nel 1983 dall'interconnessione dei computer e negli anni 2000 dall'interconnessione delle persone, ha aperto oggi le porte dell'era dell'intelligenza artificiale. Ogni foto, parola e dato che abbiamo lasciato su internet negli ultimi 40 anni ha costruito il Big Data, il carburante dell'intelligenza artificiale odierna. Oggi internet non è più solo uno strumento, ma un cervello globale che scrive codice, disegna immagini e prende decisioni al posto nostro. Il futuro non è solo una connessione più veloce, ma si sta plasmando su come l'uomo e la macchina vivranno in armonia. In questo viaggio che va dalle onde radio ai cavi in fibra ottica fino all'intelligenza nel cloud, la tecnologia cambia, ma la passione dell'uomo per creare legami e comprendere rimane immutata. Il linguaggio standard TCP/IP, adottato la mattina del 1 gennaio 1983, continua ad essere il più grande patrimonio digitale del mondo e un'infrastruttura di comunicazione solida, mentre entriamo nell'era dell'intelligenza artificiale.

se un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di cittadini turchi. Non si tratta forse di un problema di privacy? La Turchia non risponde. Ciao, oggi parleremo di una delle tecnologie che usiamo forse di più nella vita quotidiana senza nemmeno rendercene conto, la navigazione. E la Turchia sta sviluppando un proprio sistema in questo settore. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia ha compiuto un passo importante lo scorso giugno, annunciando il sostegno alle aziende che svilupperanno applicazioni di mappe e navigazione nazionale. Le candidature sono state raccolte nel 2025 e le valutazioni completate. A marzo, alla presenza del ministro Mehmet Fatih Kacır, le parti si sono incontrate e hanno firmato gli accordi. Ma chi sono i protagonisti del progetto? Sotto il coordinamento del Ministero, Başarsoft, BBB e il marchio automobilistica nazionale TOG hanno unito le forze. TOG, sin dal primo giorno, utilizza un sistema di navigazione sviluppato interamente e non condivide i dati degli utenti con alcuna persona o organizzazione. Questa esperienza sarà trasferita anche al nuovo sistema. Dove verrà utilizzato il sistema una volta completato? Su cellulari, veicoli, logistica, smart city, e-commercio, turismo e persino nella gestione delle emergenze.

Ma il progetto ha anche quattro obiettivi strategici fondamentali. Vediamo uno per uno. Primo, la privacy dei cittadini. Attualmente quasi tutti i cittadini turchi utilizzano applicazioni di navigazione straniere. Questo significa che un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di persone, dove si trovano, dove si recano e quanto tempo trascorrono in determinati luoghi. Questi dati di posizione raggiungono una precisione fino a mezzo metro. Con il sistema di navigazione nazionale, l'obiettivo è impedire che tali informazioni finiscano in mani straniere. La guerra in Ucraina, gli attacchi a Gaza e contro l'Iran hanno dimostrato quanto la pace nel XXI secolo sia fragile. In periodi di crisi, un sistema di navigazione straniero potrebbe compromettere le operazioni di logistica, difesa e soccorso. Inoltre, con il pretesto delle sanzioni, l'accesso a questi sistemi potrebbe essere completamente bloccato. Un sistema di navigazione nazionale mira a eliminare questa vulnerabilità. Terzo è la sicurezza dei dati. Molte applicazioni di navigazione sembrano gratuite, ma questa gratuità ha un prezzo. I dati degli utenti vengono venduti a società commerciali. Attraverso pubblicità mirata e algoritmi di profilazione, l'utente stesso diventa di fatto un prodotto. Un sistema di navigazione nazionale punta a sottrarre i cittadini turchi a questo meccanismo. Quattro, non importare, ma esportare. Con un sistema di navigazione nazionale, queste applicazioni non saranno più soltanto importate, soprattutto nell'uso professionale e commerciale. L'obiettivo è anche quello di esportarle, facendole utilizzare in tutto il mondo. In questo modo, invece di far uscire risorse verso l'estero, si punta a generare entrate dall'estero, riducendo al tempo stesso la dipendenza esterna. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacır, ha definito il progetto parte dell'iniziativa di tecnologia nazionale, dichiarando che non è pensabile che la Turchia, che esporta tecnologie avanzate dalla difesa all'automobile nazionale, resti indietro in un settore così strategico. Il sistema sarà supportato dall'intelligenza artificiale e si prevede che diventi disponibile nel breve periodo. I sistemi di navigazione non sono più soltanto strumenti per trovare una strada. Posizionamento satellitare globale, mappe costantemente aggiornate, rilevamento stradale in tempo reale e traffico calcolato con l'intelligenza artificiale funzionano ovunque. Sul telefono, in auto, sullo smartwatch al polso, sempre in ogni momento. E presto questa voce arriverà da un sistema nazionale. Grazie per l'ascolto. Al prossimo podcast.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Aselsan firma un accordo da 905 milioni di dollari per la modernizzazione della difesa aerea. Israele si prepara ad un'occupazione prolungata in Libano. Gli Stati Uniti impediscono a Israele di vedere il testo dell'accordo con l'Iran prima della firma di Ginevra e Unione Europea subisce crescenti pressioni affinché blocchi le importazioni provenienti dagli insediamenti illegali di Israele. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 17 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utile. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 17 giugno. Aselsan firma un accordo da 905 milioni di dollari per la modernizzazione della difesa aerea. Israele si prepara ad un'occupazione prolungata in Libano. Gli Stati Uniti impediscono a Israele di vedere il testo dell'accordo con l'Iran prima della firma di Ginevra. Unione Europea subisce crescenti pressioni affinché blocchi le importazioni provenienti dagli insediamenti illegali di Israele e le forze armate statunitensi colpiscono una nave nel Pacifico orientale, provocando un vittima. Adesso passiamo al notiziario.

0: L'azienda turca di difesa Aselsan ha firmato un contratto da 905 milioni di dollari con il Segretariato per le Industrie della Difesa per la fornitura di sistemi di difesa aerea, come annunciato dalla stessa azienda. Aselsan ha precisato di aver siglato un accordo che riguarda sistemi progettati per rafforzare le capacità di difesa aerea del paese. Il contratto dovrebbe supportare il programma turco Steel Dome, un'architettura di difesa aerea multilivello sviluppata sotto il coordinamento del Segretariato per le Industrie della Difesa, come un sistema di sistemi nazionale che comprende tutte le componenti della difesa aerea. Secondo quanto riportato dai media israeliani, l'esercito israeliano si sta preparando ad un'invasione di lunga durata in Libano, nonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran volto a por fine alla guerra su più fronti. L'esercito è pronto a rimanere in Libano per un lungo periodo, qualora ricevesse tali istruzioni dalla leadership politica israeliana, ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan, citando fonti anonime dei servizi di sicurezza israeliana. Le fonti hanno aggiunto che l'esercito è pronto ad affrontare tutti gli scenari possibili in Libano, proprio mentre Washington e Teheran si apprestano a firmare l'accordo venerdì in Svizzera.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Secondo quanto riportato dai media, gli Stati Uniti hanno impedito a Israele l'accesso al testo del memorandum di intesa mediato dal Pakistan prima della sua firma ufficiale a Ginevra, rendendo ancora più tesi i rapporti tra i due alleati, già in disaccordo sull'accordo di pace con l'Iran e sulla guerra in Libano. Anche Guy Azriel, corrispondente diplomatico dell'emittente israeliana I24 News, ha confermato la notizia. Posso ora confermare che Israele ha formalmente richiesto l'accesso al memorandum d'intesa con l'Iran e gli è stato negato, uno sviluppo notevole e del tutto insolito tra alleati così stretti su una questione di così cruciale importanza per la sicurezza nazionale, ha scritto Azriel sui social media. Diversi membri del Parlamento europeo hanno chiesto all'Unione europea di interrompere gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani illegali costruiti nei territori palestinesi occupati, mentre cresce la pressione su Bruxelles affinché intraprenda azioni concrete contro l'attività di insediamento nella Cisgiordania occupata. Durante un dibattito in plenaria con l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaya Kallas, i parlamentari hanno esortato il blocco a vietare beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani illegali, sostenendo che il proseguimento degli scambi mina il diritto internazionale e le prospettive di una soluzione a due stati. Kallas ha ribadito che i piani di Israele di espandere rapidamente gli insediamenti nella Cisgiordania occupata non sono in linea con il diritto internazionale e compromettono ulteriormente le prospettive di una soluzione a due stati. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
2: Quando un evento fa la storia.
0: Cari ascoltatori, siamo nel 1983, in un mondo all'ombra della guerra fredda. Nelle profondità dei laboratori si sta compiendo silenziosamente una rivoluzione. Prima del 1 gennaio 1983, le reti di computer erano come estranei che non si capivano e ogni sistema funzionava con le proprie regole, come isole isolate. Quel giorno il TCP/IP, che sarebbe diventato la spina dorsale digitale del mondo moderno, fu adottato come linguaggio standard.

Questo linguaggio universale progettato da Vinton Cerf e Bob Hahn, ovvero l'insieme di protocolli TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, che costruisce la base di Internet e determina come i dati devono essere impacchettati, instradati e consegnati a destinazione, ha posto fine alla confusione. Il TCP/IP suddivideva i dati in piccoli pacchetti, applicava su ciascuno di essi un'etichetta di indirizzo e anche se questi pacchetti percorrevano percorsi diversi, si ricomponevano a destinazione in un ordine perfetto. Era l'esperanto del mondo digitale, era l'incontro sulla stessa frequenza di macchine che parlavano lingue diverse. Ogni computer collegato a ARPANET, di proprietà del Dipartimento della Difesa americano, doveva passare a questo protocollo. Si trattava del più grande aggiornamento software della storia e chi non avesse effettuato il passaggio sarebbe stato sepolto nell'oscurità digitale. ARPANET, considerato il precursore di Internet, nasque in realtà durante la Guerra Fredda come progetto di sopravvivenza. Alla fine degli anni 60, gli scienziati americani immaginarono un sistema intelligente in cui le comunicazioni non si interrompessero anche se le linee telefoniche fossero state interrotte da un possibile attacco nucleare. In altre parole, crearono una rete di computer non collegata ad un unico centro, che suddivideva i dati in piccole parti e li inviava a destinazione attraverso percorsi diversi. Questa tecnologia, le cui fondamenta furono gettate nel 1969 con quel famoso primo messaggio inviato tra due università, aprì le porte del mondo digitale moderno nel 1983, rendendo standard il linguaggio di Internet, TCP/IP, che tutti noi usiamo oggi. Sebbene abbia completato la sua missione e sia andata in pensione, nel 1990 tutto ciò che utilizziamo oggi, dagli smartphone ai social media, è in realtà un'enorme eredità lasciataci da questo progetto militare.

Alla fine degli anni Ottanta, questa tecnologia, trapelata dai laboratori alle strade, ha riscritto anche le regole del commercio. Nel 1995, con l'ingresso in scena delle multinazionali della tecnologia e dell'e-commerce, la geografia ha smesso di essere un ostacolo al commercio. Negli anni 2000, con i blog e i social media, ogni individuo si è trasformato in un produttore di contenuti. Mentre l'informazione si liberava, la diffusione dei movimenti sociali e delle idee ha raggiunto la velocità della luce. Internet ha smesso di essere solo un progetto militare o un esperimento accademico per diventare la rete delle reti. In questa nuova era in cui l'informazione si è democratizzata grazie all'architettura aperta, qualsiasi rete ha potuto integrarsi nel sistema, purché parlasse questo linguaggio. I trasferimenti di dati, che un tempo richiedevano giorni, si sono ridotti a pochi secondi. Le università e le biblioteche si sono trasformate negli scaffali di un'enorme biblioteca comune.

Nel 2008 gli smartphone hanno trasformato internet da una pagina da visitare ad un luogo in cui vivere. Questo immenso ecosistema, nato nel 1983 dall'interconnessione di

0: computer e negli anni 2000 dall'interconnessione delle persone ha aperto oggi le porte dell'era dell'intelligenza artificiale. Ogni foto, parola e dato che abbiamo lasciato su internet negli ultimi 40 anni ha costruito il big data, il carburante dell'intelligenza artificiale odierna. Oggi internet non è più solo uno strumento, ma un cervello globale che scrive codice, disegna immagini e prende decisioni al posto nostro. Il futuro non è solo una connessione più veloce, ma si sta plasmando su come l'uomo e la macchina vivranno in armonia. In questo viaggio che va dalle onde radio ai cavi in fibra ottica fino all'intelligenza nel cloud, la tecnologia cambia, ma la passione dell'uomo per creare legami e comprendere rimane immutata. Il linguaggio standard TCP/IP, adottato la mattina del 1 gennaio 1983, continua ad essere il più grande patrimonio digitale del mondo e un'infrastruttura di comunicazione solida, mentre entriamo nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: Quando un evento fa la storia,

comunicazione e la Turchia sta sviluppando un proprio sistema in questo settore. Il Ministero dell'Industria e della Tecnologia ha compiuto un passo importante lo scorso giugno, annunciando il sostegno alle aziende che svilupperanno applicazioni di mappe e navigazione nazionale. Le candidature sono state raccolte nel 2025 e le valutazioni completate. A marzo, alla presenza del ministro Mehmet Fatih Kacar, le parti si sono incontrate e hanno firmato gli accordi. Ma chi sono i protagonisti del progetto? Sotto il coordinamento del Ministero, Basharsoft, BVB e il marchio automobilistica nazionale TOG hanno unito le forze. TOG, sin dal primo giorno, utilizza un sistema di navigazione sviluppato interamente e non condivide i dati degli utenti con alcuna persona o organizzazione. Questa esperienza sarà trasferita anche al nuovo sistema. Dove verrà utilizzato il sistema una volta completato? Su cellulari, veicoli, logistica, smart city, e-commercio, turismo e persino nella gestione delle emergenze. Ma il progetto ha anche quattro obiettivi strategici fondamentali. Vediamo uno per uno. Primo, la privacy dei cittadini. Attualmente quasi tutti i cittadini turchi utilizzano applicazioni di navigazione straniere. Questo significa che un'organizzazione straniera è in grado di monitorare in tempo reale i momenti quotidiani di milioni di persone. Dove si trovano, dove si recano e quanto tempo trascorrono in determinati luoghi. Questi dati di posizione raggiungono una precisione fino a mezzo metro. Con il sistema di navigazione nazionale, l'obiettivo è impedire che tali informazioni finiscano in mani straniere. La guerra in Ucraina, gli attacchi a Gaza e contro l'Iran hanno dimostrato quanto la pace nel XXI secolo sia fragile. In periodi di crisi, un sistema di navigazione straniero potrebbe compromettere le operazioni di logistica, difesa e soccorso. Inoltre, con il pretesto delle sanzioni, l'accesso a questi sistemi potrebbe essere completamente bloccato. Un sistema di navigazione nazionale mira a eliminare questa vulnerabilità. Terzo è la sicurezza dei dati. Molte applicazioni di navigazione sembrano gratuite, ma questa gratuità ha un prezzo. I dati degli utenti vengono venduti a società commerciali. Attraverso pubblicità mirata e algoritmi di profilazione, l'utente stesso diventa di fatto un prodotto. Un sistema di navigazione nazionale punta a sottrarre i cittadini turchi a questo meccanismo. Quattro, non importare, ma esportare. Con un sistema di navigazione nazionale, queste applicazioni non saranno più soltanto importate, soprattutto nell'uso professionale e commerciale. L'obiettivo è anche quello di esportarle, facendole utilizzare in tutto il mondo. In questo modo, invece di far uscire risorse verso l'estero, si punta a generare entrate dall'estero, riducendo al tempo stesso la dipendenza esterna. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih Kacar ha definito il progetto parte dell'iniziativa di tecnologia nazionale, dichiarando che non è pensabile che la Turchia, che esporta tecnologie avanzate dalla difesa all'automobile nazionale, resti indietro in un settore così strategico. Il sistema sarà supportato dall'intelligenza artificiale e si prevede che diventi disponibile nel breve periodo. I sistemi di navigazione non sono più soltanto strumenti per trovare una strada. Posizionamento satellitare globale, mappe costantemente aggiornate, rilevamento stradale in tempo reale e

affico calcolato con l'intelligenza artificiale. Funzionano ovunque, sul telefono, in auto, sullo smartwatch al polso, sempre in ogni momento. E presto questa voce arriverà da un sistema nazionale. Grazie per l'ascolto. Al prossimo podcast.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Aselsan firma un accordo da 905 milioni di dollari per la modernizzazione della difesa aerea. Israele si prepara ad un'occupazione prolungata in Libano. Gli Stati Uniti impediscono a Israele di vedere il testo dell'accordo con l'Iran prima della firma di Ginevra e Unione Europea subisce crescenti pressioni affinché blocchi le importazioni provenienti dagli insediamenti illegali di Israele. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.